Benny, Benny fai gulizza. Ne jalos di me. O trgnut de nemore mio. Benny gulizza.